giornata che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

두부 됐으면. 라디오 이데아.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Martedì giornata ancora stabile e soleggiata in Puglia, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma nel complesso il sole sarà il protagonista della giornata, con anche temperature molto gradevoli, caldo al pomeriggio con massimi che salgono anche fino a 27-28 gradi per la presenza di venti meridionali a tratti moderati che poi tenderanno a rinforzare da ovest in serata. Sarà il preludio al passaggio di un fronte mercoledì che riporterà nuvole e qualche pioggia. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Idea.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
6: Radio Idea. Dico.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Martedì giornata ancora stabile e soleggiata in Puglia, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma nel complesso il sole sarà il protagonista della giornata, con anche temperature molto gradevoli, caldo al pomeriggio con massimi che salgono anche fino a 27-28 gradi per la presenza di venti meridionali a tratti moderati che poi tenderanno a rinforzare da ovest in serata. Sarà il preludio al passaggio di un fronte mercoledì che riporterà nuvole e qualche pioggia, ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: trouvé des cimes.
1: Radio Idea.

0: Martedì 12 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pancrazio, giovane martire, simbolo di coraggio, e San Nereo. Ma vediamo subito perché questa data è così speciale nella nostra storia, nella comunità, insomma, ecco. Nel 1820 nasce Florence Nightingale, è la festa di chi si prende cura di noi. In onore della nascita della fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell'Infermiere. Un grazie speciale a tutti i professionisti in corsia. Nel 1995 ricordiamo l'addio a Mia Martini. 31 anni fa ci lasciava una delle voci più intense e graffianti della musica italiana. Mimì ci ha regalato capolavori che ancora oggi fanno vibrare l'anima, da Almeno tu nell'universo a Gli uomini non cambiano. I nati di oggi: Katie Holborn, una leggenda di Hollywood con i suoi 4 premi Oscar, resta l'attrice più premiata di sempre e un'icona di indipendenza femminile. Gabriel Garco, uno dei volti più noti delle fiction italiane. Rami Malek, il premio Oscar che ha ridato la vita a Freddie Mercury sul grande schermo, spegne oggi 45 candeline. Oggi i fari sono puntati sulla Francia, si entra nel vivo della prima giornata di proiezioni al 79esimo Festival di Cannes. Tra red carpet blindati e anteprime mondiali, la Croisette è ufficialmente il centro del mondo. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

ancora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e due volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione.

0: promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
5: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati. Sempre poco il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Attenzione al vento forte che soffia sulla 14 tra Bari Sud e Motola Castellaneta. Vento forte anche sulla 16 tra Lacedonia e la 14. Nella provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Al momento sono segnalate delle code. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, fino al 17 maggio modifichi alla viabilità e al trasporto pubblico su diverse aree cittadine, interdetto al transito in lungomare Imperatore Augusto per la Sagra di San Nicola. Scambio di carreggiata poi sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie per lavori fino al 30 giugno. Sulla Brindisi-Lecce possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo in ambo i sensi di marcia. In città a Lecce chiusura al transito per lavori di via Casanello tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costadura nella fascia oraria 7:15 fino al 15 maggio. Fino alle 16 di oggi chiusa al transito via Giuseppe De Dominicis. E sono in corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 362 Lecce Galatina, fino alle 19 di stasera. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Martedì giornata ancora stabile e soleggiata in Puglia, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma nel complesso il sole sarà il protagonista della giornata, con anche temperature molto gradevoli, caldo al pomeriggio con massimi che salgono anche fino a 27-28 gradi per la presenza di venti meridionali a tratti moderati che poi tenderanno a rinforzare da ovest in serata. Sarà il preludio al passaggio di un fronte mercoledì che riporterà nuvole e qualche pioggia. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, salve. È arrivato lo smacchia facile per le mutande. Quando lo venite a ritirare?
0: Guarda che sei sbagliato.
1: No, quello che lei aveva ordinato, perché ha detto che ho un problema, che mi macchio le mutande, mi serve qualcosa per togliere i francobolli.
0: No, perché sono sbagliata. Ha sbagliato indirizzo, scusi. Io sono sola, sono anziana, non esco mai.
1: Chi l'ha ordinato, scusi?
0: Io non lo so, purina.
1: Ho capito. Allora la saluto, grazie.
0: Come niente, no, mi dispiace, ciao.

Lo smacchia facile per le mutande. Quante volte vi sarà capitato così di trovarvi in situazioni imbarazzanti, tipo, non so, andate in palestra, vi togliete i pantaloni, avete i boxer bianchi ed ecco, tac, che in bella vista viene fuori questo francobollo. Ecco, con lo smacchia mutande tutto questo farà soltanto parte del passato, quindi sappiate che tra i nostri scaffali potrete trovare questo splendido articolo. Cari amici, bentornati, inizia la nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, che ha già incominciato in maniera pessima, quindi chissà come si evolverà durante i prossimi minuti la puntata, non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo.

oggi ricorda beata Milvia della finestra socchiusa. Milvia non chiudeva mai del tutto le finestre per far entrare l'aria buona e far uscire i pensieri cattivi. Durante una pestilenza solo le case con finestre socchiuse rimasero sane e nessuno seppe spiegare il perché. È patrona della prudenza gentile, di chi non esagera mai e di chi lascia sempre uno spiraglio.

0: buongiorno.
1: Sì, salve, gentilmente. No, per il discorso della Beata Milvia.
0: Prego.
1: Beata Milvia, quella che non chiudeva mai del tutto le finestre.
0: Di chi stai cercando, scusi?
1: No, no, stavamo parlando noi, prima abbiamo parlato di questa Beata.
0: Di quel?
1: Della Beata, quella che apriva le finestre anche durante le pestilenze.
0: Ma cosa stai dicendo? Con chi stava? No, no, noi non abbiamo parlato mai.
1: No,
0: signora.
1: No, non con lei, no, non ci siamo mai sentiti noi, no, ne abbiamo parlato prima noi al supermarket. Volevamo appunto chiedere a lei qualcosina in più perché si trova poco in giro.
0: Senta, per cortesia, buona giornata, stia bene, sto facendo da mangiare.
1: Ah, buon appetito allora.

0: Facciamo ora un salto sul Monte Conero. Pensate che ci sono le impronte delle tartarughe in fuga dal terremoto. Ovviamente terremoto, facciamo riferimento a circa 80-83 milioni di anni fa. E questo era successo nel 2019 quando un gruppo di free climber autorizzato a scalare una parte del Monte Conero normalmente interdetta per rischio frane fece una scoperta inattesa: un massiccio affioramento calcareo affacciato sul mare alla cosiddetta spiaggia della Vela. Notarono strane tracce sulla roccia, depressioni arcuate in grande quantità distribuite su un'area estesa. L'impressione iniziale fu di segni umani o animali, ma l'altitudine di oltre 100 metri sul livello del mare e la morfologia lasciavano intuire qualcosa di molto più antico. Portate all'attenzione di esperti locali, geologi e paleontologi dell'Osservatorio Geologico di Col di Gioco e dell'Università di Urbino, le tracce sono state oggetto di studio con rilievi a terra fotografate da droni, prelievi di campioni di roccia, analisi stratigrafiche. Il team è riuscito a datare quell'affioramento a circa 80-83 milioni di anni fa.
1: Pronto,
0: chiedo scusa, no, dicevo, questo mistero delle tartarughe.
1: Come?
0: Le tartarughe che hanno trovato queste impronte.
1: Io non capisco, sono di cosa si tratta.
0: No, sul Monte Conero ha sentito che hanno trovato delle impronte di tartaruga, ma si parla di quasi 70 milioni di anni fa.
1: Ah, io non mi interessa queste cose.
0: Non c'eravamo né io né lei 70 milioni di anni fa per poter dire se sia vero o meno.
1: Lo so, saranno usciti del colore.
0: No, è perché sul Monte Conero non si poteva scalare. Hanno dato l'autorizzazione di poter andare a vedere e hanno trovato appunto queste impronte risalenti al paleolitico, probabilmente ai tempi dei dinosauri.
1: Non so, io non sono pratico. Ho 90 anni.
0: Allora tanti auguri, perché la sento bella in forma ancora.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no, gentilmente, per questa storia poi del brano che a breve dobbiamo descrivere.
0: Ma con chi parlo?
1: No, no, perché per oggi avevamo deciso acqua e sapone, lei immagino che conosca.
0: No, non lo so.
1: Cioè acqua e sapone non come per lavarsi, proprio come canzone.
0: Allora cosa deve fare?
1: Ecco, la possiamo, ne possiamo parlare?
0: No. Sono anziano, sono qui che non sto neanche bene.
1: Ho capito. No. Allora buona ripresa e scusi il disturbo.
0: Prego.
1: Acqua e sapone parla di un amore giovane, ingenuo, fatto di semplicità, timidezza e scoperta. È il racconto di una relazione vissuta senza maschere. Acqua e sapone diventa metafora di autenticità, purezza e naturalezza nei sentimenti, in contrasto con un mondo sempre più artificiale. Una delle canzoni più leggere e radiofoniche degli Stadio, ma non superficiale, ha una freschezza che resiste al tempo ed è diventata uno dei loro brani più amati. Ricordiamo anche colonna sonora dello splendido film di Carlo Verdone, Acqua e Sapone.

0: Pronto.
1: Pronto, scusi. No, volevo chiederle che ci pare di constatare che una volta che uno ascolta questo brano poi gli viene in mente il film.
2: Ma che cazzo dici? Ma...
3: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: riguardo l'ora.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, scusi il disturbo. Per la regolazione nazionale dell'ora esatta, gentilmente, in zona Piacenza, in questo momento, se ci potesse dire l'orario.
1: Non ho capito, qua io sono a casa sola, non so.
2: No, se ci potesse dire che ore sono.
1: A che ore sono?
2: Sì.
1: Aspetta un attimo perché devo andare di qua.
2: Prego, prego.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Sono 10:30.
2: 10:30, perfetto. Manteniamo lo stesso orario, signora, anche per il circondario di Piacenza, magari in provincia, così, sempre la stessa ora?
1: Non lo so.
2: Magari cioè, se uno si sposta 10-15 km da Piacenza riscontra lo stesso orario, oppure c'è un...
1: Ma guarda, con me non ce lo so dire.
2: Ho capito. Comunque diciamo che manteniamo le 10:30, 10:31 probabilmente adesso.
1: Ma invece sarebbe, scusi.
2: La regolazione nazionale dell'ora esatta.
1: Guarda, non ce lo dire.
2: Va bene, la saluto e buona giornata e buon orario anche.
1: Che ore?
3: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM. Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
8: Radio Idea,

0: Cari amici di Supermarket Show, oggi martedì, e ricordiamo anche chi ci sta ascoltando, giornata mondiale, nazionale, dedicata alla fibromialgia, proprio su questo tema così scottante, così particolare, non definiamo la malattia perché fondamentalmente è un disturbo di cui oggi ancora non si conosce molto. C'è con noi una cantautrice che si chiama Elisa Alberti, che appunto ha scritto, vivendo lei questo problema, una canzone meravigliosa che si chiama Mali Inesistenti. Intanto ve la presento. Elisa, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao
0: Elisa. A tutti. Spero di aver fatto un'introduzione corretta, perché non conosco benissimo questo tema, quindi correggimi tu se ho detto le cose giuste. Appunto su questo male di cui non si conosce tanto oggi, giusto?
1: Sì, c'è sicuramente tanta confusione, perché è di per sé una malattia. Per anni è stata curata come malattia psicologica ed basta, in realtà ha una base reumatologica, e quindi finalmente la seguono più figure, ma il problema reale è che non si conosce la causa.
0: E quindi si fa fatica propriamente, esatto.
1: E non esiste una cura, ecco, sostanzialmente.
0: Ecco. E volevo arrivare, quindi, Elisa, proprio su questo, perché il tema della fibromialgia è appunto, come hai detto tu, una malattia anche spesso invisibile agli occhi degli altri. Quanto è stato difficile trasformare un dolore così intimo in musica e scegliere di condividerlo pubblicamente attraverso questo brano?
1: Allora, difficile sì, perché racchiudere in 2 minuti di canzone, 3 minuti, il dolore che si prova lungo una giornata con questa malattia è davvero riduttivo. Preferito essere molto diretta, anche se credo possa risultare uno schiaffo per molte persone che non conoscono, non hanno sentito parlare della fibromialgia e che l'hanno un po' sottovalutata. Io questo problema l'ho avuto anche in casa all'inizio, perché non capivo la persona che vive con me, e è stato davvero sentirsi presi in giro durante la vita quotidiana. Ti senti preso in giro costantemente, perché quello che hai non si vede, ma c'è, e provoca un dolore fisico, mentale e sociale. Cioè, io da quando questa malattia ho cambiato totalmente il mio modo di vivere. Non esco più, non mangio più cena fuori ai ristoranti, se non con persone fidate che so che possono accogliere il mio disagio in quel momento lì, perché il brutto di questa malattia, oltretutto quello che provoca, è che è una malattia migrante, altalenante, quindi tu hai momenti in cui sei una persona normale e vivi normalmente, e momenti in cui stai davvero male, ma non è prevedibile questa cosa, e quindi non puoi pianificare le tue giornate.
0: Esatto, non ha dei cicli ben precisi, cioè si può presentare un dolore, immagino, forte in un momento quando ti para lei, ecco, e quindi questo ti crea appunto nel sociale dei disagi importanti. Ascolta Elisa, ma tu parli del contrasto tra un corpo che fatica e un mondo che continua a correre senza fermarsi. Con Mali Inesistenti, quale messaggio speri di lasciare sia a chi vive questa condizione, sia a chi spesso tende a sottovalutarla o a non riconoscerla?
1: Allora, il desiderio mio è stato proprio un urlo di dolore e di richiesta d'aiuto, prima di tutto da parte delle istituzioni, perché l'anno scorso questa malattia pare essere stata riconosciuta e inserita nei LEA dallo Stato. In realtà è stata riconosciuta per i casi gravi, ma essendo una malattia migrante e altalenante, cioè, qual è il caso grave? I danni, i problemi ce li abbiamo tutti allo stesso modo. Magari io ce li ho oggi, qualcun altro ce li ha fra un'ora. Il problema, e quindi non è possibile definire uno stadio grave o meno grave di questa malattia. Dal momento in cui ce l'hai, i sintomi sono quelli che ruotano, tra cui appunto, basandomi sul il mondo che corre e il mio corpo che è molto lento, perché il problema peggiore, il momento peggiore è la notte. La notte, io sono quasi 5 anni con questa malattia, non dormo oltre le 2 ore, perché non hai più la fase REM, quando è ora
0: che devi andare, esatto, nella profondo.
1: Ti svegli, hai dolori costanti, gambe che scalciano, ti sembra di avere la schiena rotta, e quindi al mattino quando ti alzi
0: è come se tu non avessi dormito nulla, immagino.
1: Esatto, solo che tu, che sei una persona persona che magari sta bene, ti alzi in 3 minuti e sei vestito.
0: Certo.
1: Io metto la sveglia alle 5:30 per riuscire, se va bene, a uscire alle 7 e andare al lavoro.
0: Esatto. E ovviamente poi, avendo dormito malissimo, immagino anche la fatica sul posto di lavoro. Comunque.
1: Sì, io faccio contabilità oltretutto tutto il giorno. Però dura da 5 anni, non c'è, per me non c'è alternativa, nel senso che sono allergica a determinati farmaci che aiuterebbero rilassare il corpo, e quindi non ho neanche quella possibilità lì, e quindi diventa complicato.
0: Ascolta Elisa, purtroppo è un problema, e questo ci dispiace molto anche affrontarlo tra virgolette in maniera superficiale all'interno di supermarket, anche se ci vorrebbe appunto più tempo per farlo, e questo,
1: ma l'importante è che se ne parli.
0: Esatto, l'importante è che se ne parli, però ovviamente la nostra speranza è che tu possa, comunque, andando avanti coi tempi biblici tra virgolette, come dicono, con alle calende greche, nel senso che quando arriverà prima o poi in primis un riconoscimento vero e proprio, e che ti possa permettere anche di poterti gestire al meglio, e soprattutto che ci, insomma, che venga scoperto qualcosa, una cura, un qualcosa che possa in qualche modo alleviarvi le sofferenze, che questa è la cosa più importante. Elisa, prima di ascoltare il singolo, allora a questo punto, se hai dei contatti da dare che ci sta ascoltando, per venirti a cercare sul web, eventualmente per approfondire anche il tema della fibromialgia.
1: Il brano lo trovate su tutti i canali possibili immaginabili, da Amazon eccetera. Io ho una pagina di Instagram e la mia pagina Facebook, che mi trovate tramite il mio nome Elisa Alberti, oppure Loop 75, perché il mio soprannome è Lupacchiotta.
0: Ok.
1: Il lupo di solito attacca, io invece sono attaccata dalla vita, ma si fa quello che si può fare.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Elisa, è stato un piacere conoscerti, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso, e a questo punto ci ascoltiamo Male Inesistente. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao.

0: è mezzogiorno.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: dello scarico del...
1: del WC chimico. Avevate fatto richiesta voi su Viale Vespucci?
0: No. No, WC chimico no.
1: Cioè il WC chimico inteso quei cabinati da cantiere?
0: Sì, sì, sì, no, ma no, no, forse ce n'è uno qui davanti, no, no, assolutamente, io sono un privato.
1: Ah,
0: quindi...
1: il vostro quello davanti da sostituire?
0: No, no, non so niente, non so niente. Ecco.
1: No, perché cosa facciamo con questo? Quindi, perché avete fatto? Ce n'avete già uno, perché avete preso l'altro?
0: Ma guardi che lei ha sbagliato numero.
1: No, ma non è Viale Vespucci, lei... scusi, Viale Vespucci Amerigo 32, io ho lo scarico. Lì, dopo non lo so, devono fare dei lavori?
0: Sono stati fatti i lavori.
1: Ah, li hanno già fatti?
0: I lavori sulla strada.
1: No, no, non lo so se sono sulla strada. No, no, questo è interno. Non so se è un... non conosco la zona, cos'è? Un lavoro condominiale? Dovete fare qualcosa?
0: No, no, più sa, pronto?
1: Sì, chiedo scusa. E chi l'ha ordinato? No, gentilmente per la consegna del WC chimico. No, no, perché noi abbiamo solo di cantieristica, abbiamo soltanto gli scarichi con i civici, dopo per quanto riguarda...
0: Sì, sì, no, no, no, io chiedevo, lei ha il nome di chi l'ha chiamata?
1: No, perché io devo solo consegnare, io avevo questo civico con questo numero e quindi per quello che avvisavamo appunto...
0: No, è assolutamente impossibile.
1: Ma come fanno col collega? Sì.
0: Lei ha trovato il mio nome sull'elenco del telefono, immagino?
1: No, no, no, no, no, noi abbiamo, per quello voglio capire a questo punto se è stata una comunicazione errata, perché se lei mi dice che ce n'è già uno fuori... Non vorrei che avessero fatto...
0: No, ma scusi, non ci intendiamo. Qui hanno fatto dei lavori sulla strada, ecco, e per un certo tempo, adesso sono andato a vedere dalla finestra, c'è stato anche il bagno chimico...
1: Per gli operai, certo.
0: Ma degli operai, ma adesso evidentemente, no, adesso non c'è più niente da alcune settimane, ecco.
1: Ah, e quindi, no, ma questo dove aveva messo questo, quindi...
0: Non ne ho un'idea. Non ne ho un'idea, qui è una privata abitazione, via Vespucci 32, in cui, che io sappia, mia moglie è la proprietaria, non c'è alcun...
1: Ah, l'ha ordinato sua moglie, questo qui?
0: Non l'ha ordinato nessuno.
1: Però, ma cosa, scusi, un condominio o un'abitazione privata? C'è un palazzo? È un...
0: No, è un palazzo. È
1: condominio?
0: Un palazzo, è un'abitazione, no, insomma, ci stiamo noi e poi ci stanno altre due famiglie.
1: Ah,
0: ma
1: ok, quindi... Potrebbe essere stata l'altra famiglia averlo ordinato, magari hanno sbagliato numero.
0: Magari hanno sbagliato numero, ecco, assolutamente.
1: Ah, quindi magari l'ha presa l'altra famiglia, hanno sbagliato col numero, ma quindi cosa devono fare? Un cantierino, qualcosina?
0: No, no, non c'è nessun cantierino da fare.
1: Ah. E sono, quindi questo che ci faccio con questo adesso? Dove lo mettiamo?
0: Non lo so, non ne ho un'idea. Lei non ha un nome.
1: No, purtroppo no. Adesso devo aspettare la prossima settimana e chiamare l'ingegnere per capire se hanno sbagliato la comunicazione del...
0: Ma direi senz'altro così, cioè magari è via Vespucci, ma non è 32, può essere sbagliato.
1: Comunque ascolti,
0: civico.
1: Se in caso dovessero arrivare e vede qualche camion che scarica, lo metteremo lì davanti a casa, dopo magari lo troviamo.
0: No, davanti a casa non c'è posto.
1: Ah, perché è subito sulla strada, secco così.
0: Certo, così, sì. Certo,
1: e dove lo mettono? Posso metterlo dentro?
0: Ma dentro dove?
1: Non lo so, nel cortile, non so, avrete un cortile.
0: Il cortile è tutto occupato da una rivendita di auto usate, non c'è posto.
1: Però potete usarlo in caso, cioè noi lo lasciamo, però potete usarlo anche voi se vi capita che siete di sotto, dovete andare in bagno, potete utilizzarlo, non è che dopo lo porteremo via in caso.
0: Va bene, io non so che dirlo, ecco, io non, nessuno che io sappia ha ordinato e via Vespucci 32. Ecco.
1: Allora controlliamo, eventualmente ci aggiorniamo nella prossima settimana.
0: Senta, visto che è sabato, dice che lei può contattare...
1: No, la prossima settimana, esatto, sì, chiamo l'ingegnere, sento, dopo ci aggiorneremo.
0: Sì, è la cosa migliore, qui non abbiamo ordinato nessun lavoro assolutamente, né qui né i vicini che io sappia, quindi...
1: Va bene, d'accordo. La ringrazio, buona giornata.
0: Niente, buon lavoro a lei, buongiorno.

Ci dicono sempre di seguire i nostri sogni, io lo faccio, ma ogni volta che provo a raggiungerli mi suona la sveglia e capisco che forse il sogno più grande è dormire ancora 5 minuti. Dicono

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
7: Radio Idea.

0: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Martedì giornata ancora stabile e soleggiata in Puglia, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma nel complesso il sole sarà il protagonista della giornata, con anche temperature molto gradevoli, caldo al pomeriggio con massimi che salgono anche fino a 27-28 gradi per la presenza di venti meridionali a tratti moderati che poi tenderanno a rinforzare da ovest in serata. Sarà il preludio al passaggio di un fronte mercoledì che riporterà nuvole e qualche pioggia. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: anne del millennio.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Idea.

0: santo patrono San Nicola, fino al 17 maggio modifiche la viabilità e il trasporto pubblico su diverse aree cittadine, interdetto al transito in lungomare Imperatore Augusto per la sagra di San Nicola. Scambio di carreggiata poi sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie per lavori fino al 30 giugno. Sulla Brindisi-Lecce possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo in ambo i sensi di marcia. In città a Lecce è chiusura al transito per lavori di via Casanello tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costadura nella fascia oraria 7:15 fino al 15 maggio. Fino alle 16 di oggi chiusa al transito via Giuseppe De Dominicis. E sono in corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 362 Lecce Galatina, fino alle 19 di stasera. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e un minuto. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 e scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Puglia nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie zone di sereno, si fa sentire però un po' di vento, vento principalmente dai quadranti occidentali, quello sopra piuttosto sostenuto fino a fine giornata, in compenso temperature miti, punte massime localmente oltre i 25 gradi. Domani giornata che vedrà invece l'arrivo di una perturbazione, non dalle prime ore del giorno, piano piano arriveranno prima delle piogge sulla Puglia garganica, ma poi tra pomeriggio e sera interesseranno anche il resto della regione e a quel punto temperature in netto calo. Per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Stare lontano non è facile.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
2: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Clac, clac, clac.

0: Sono le 16 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: dell'agenzia DIA.
1: Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti, il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elish Lein, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Sempre poco il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Attenzione al vento forte che soffia sulla 14 tra Bari Sud e Motola Castellaneta. Vento forte anche sulla 16 tra Lacedonia e la 14. Nella provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Al momento sono segnalate delle code. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, fino al 17 maggio modifiche la viabilità e il trasporto pubblico su diverse aree cittadine, interdetto al transito in lungomare Imperatore Augusto per la sagra di San Nicola. Scambio di carreggiata poi sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie per lavori fino al 30 giugno. Sulla Brindisi-Lecce possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo in ambo i sensi di marcia. In città a Lecce chiusura al transito per lavori di via Casanello tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costadura nella fascia oraria 7:15 fino al 15 maggio. Fino alle 16 di oggi chiusa al transito via Giuseppe De Dominicis e sono in corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 362 Lecce Galatina, fino alle 19 di stasera. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Puglia nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie zone di sereno, si fa sentire però un po' di vento, vento principalmente dai quadranti occidentali, quello sopra piuttosto sostenuto fino a fine giornata, in compenso temperature miti, punte massime localmente oltre i 25 gradi. Domani giornata che vedrà invece l'arrivo di una perturbazione, non dalle prime ore del giorno, piano piano arriveranno prima delle piogge sulla Puglia garganica, ma poi tra pomeriggio e sera interesseranno anche il resto della regione e a quel punto temperature in netto calo. Per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026, che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222013.
6: Radio Idea.

0: This is it, girl.
1: Sono le 19.
2: Ora esatta.
3: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
4: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Di da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Puglia nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie zone di sereno, si fa sentire però un po' di vento, vento principalmente dai quadranti occidentali, quello sarà piuttosto sostenuto fino a fine giornata. In compenso temperature miti, punte massime localmente oltre i 25 gradi. Domani giornata che vedrà invece l'arrivo di una perturbazione, non dalle prime ore del giorno, piano piano arriveranno prima delle piogge sulla Puglia garganica, ma poi tra pomeriggio e sera interesseranno anche il resto della regione e a quel punto temperature in netto calo. Per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: scordare di me, di noi.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati, sempre poco il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Attenzione al vento forte che soffia sulla 14 tra Bari Sud e Motola Castellaneta. Vento forte anche sulla 16 tra Lacedonia e la 14. Nella provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Al momento sono segnalate delle code. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, fino al 17 maggio modifiche la viabilità e il trasporto pubblico su diverse aree cittadine, interdetto al transito in lungomare Imperatore Augusto per la Sagra di San Nicola. Scambio di carreggiata poi sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie per lavori fino al 30 giugno. Sulla Brindisi-Lecce possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo in ambo i sensi di marcia. In città a Lecce chiusura al transito per lavori di via Casanello tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costadura nella fascia oraria 7:15 fino al 15 maggio. Fino alle 16 di oggi chiusa al transito via Giuseppe De Dominicis e sono in corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, tra queste la provinciale 362 Lecce Galatina, fino alle 19 di stasera. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: sono le 21 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Yeah. Oh.

0: giorni.
1: Disco novità. Disco novità.
2: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Radio Idea. Ask yourself.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Puglia nelle prossime ore, non mancheranno infatti ampie zone di sereno, si fa sentire però un po' di vento, vento principalmente dai quadranti occidentali, quello sarà piuttosto sostenuto fino a fine giornata. In compenso temperature miti, punte massime localmente oltre i 25 gradi. Domani giornata che vedrà invece l'arrivo di una perturbazione, non dalle prime ore del giorno, piano piano arriveranno prima delle piogge sulla Puglia garganica, ma poi tra pomeriggio e sera interesseranno anche il resto della regione e a quel punto temperature in netto calo. Per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 21 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Ai.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
3: Radio Idea.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese, in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

talvolta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.